0: dobro.
1: Glazba koju volite. Radio Valis Aurea.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.